0: Visalia 47, I copy the update. Confirming Visalia or Tulare?
1: Tulare.
0: 10-4.